Loro camicie di Barberi. Sei il solito cane che abbaia e non morde. Non fai paura, paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. E prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.

diverso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

No, non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Banking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e attività in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne è attiva una chiusura di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Villanova e Torre Pozzella in direzione di Brindisi. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 chilometri circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di maglie nord e lo svincolo di maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lagopesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne è attiva una chiusura di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Villanova e Torre Pozzella in direzione di Brindisi. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 chilometri circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: credo problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
2: A Radio Puglia sono le 6 e 32 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
4: Domenica 27 settembre 2026. Mancano 95 giorni alla fine dell'anno.
5: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vincenzo. Il nome ha origine latina e significa vittorioso. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
3: Accadde oggi.
4: Il 27 settembre del 1937 fu abbattuto l'ultimo esemplare di tigre di Bali. Diffusa solo in quest'isola, era una delle 3 sottospecie di tigre scoperte in Indonesia, insieme alla tigre di Giava, oggi estinta, e alla tigre di Sumatra, in pericolo di estinzione. Data la modesta estensione di Bali, risulta evidente come l'isola non potesse sostenere una popolazione abbondante di tigri, che necessitavano di ampi territori di caccia. Per questo motivo, la popolazione della tigre di Bali fu sempre molto limitata. Agli inizi del XX secolo, la deforestazione e una vera e propria persecuzione della tigre, che incuteva timore nelle popolazioni locali, ne determinarono l'estinzione. Dagli anni 40 fino al 1972 si ebbero vari avvistamenti, tutti però non confermati.
3: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 27 settembre ricordiamo Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, Francesco Totti, Avril Lavigne.
3: Le frasi del cinema.
4: È sorprendente quanto il modello comportamentale dell'amore sia simile a quello della demenza. Dal film Matrix Revolutions.
3: Proverbio del giorno.
5: Dove tutto è bruciato, il fuoco non ritorna più. Proverbio Zulu.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Da Roberto, una buona domenica a tutti. Oggi è il 27 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Oggi nulla per voi è più desiderabile del vostro divano. Forse avete preso impegni per un pranzo in famiglia o con gli amici. Forse sarà anche piacevole, ma non vedrete l'ora di tornare a casa. Toro, domenica sotto le lenzuola? Vorreste, ma dovete uscire per forza di casa perché vi hanno invitato a un pranzetto e chi vi ha invitato sono i familiari. Non potete dire di no. Chi è in coppia oggi grande passionalità e intesa. Gemelli, potreste non essere d'accordo con ciò che vi viene chiesto di fare oggi, ma dovrete ammettere di non avere nessuna soluzione alternativa da proporre. Chi è single potrebbe fare nuove conoscenze. Cancro, potreste ricevere un aiuto inaspettato da un ignoto benefattore. Vorrete sapere di chi si tratta per esprimere la vostra gratitudine e una persona molto vicino a voi ve lo svelerà molto presto. Leone, qualcosa di memorabile accadrà, la ruota gira e voi esploderete di gioia. Se siete single, nel giro delle amicizie potrebbe arrivare qualche nuova persona e proprio quella persona potrebbe incuriosirvi non poco. Se siete in coppia, ritagliatevi tutta la giornata per voi. Vergine, la settimana che sta per arrivare sarà una settimana piena di impegni e saranno anche piuttosto pesanti. Per alcuni di voi potrebbe essere anche una settimana importante per i cambiamenti sul lavoro. Per cui oggi, che è domenica, rilassatevi e basta. Bilancia, forse oggi inviterete gli amici a casa per un pranzo o forse saranno gli amici a invitare voi da loro. L'importante è non stare in casa da soli. Oggi proprio non ne avete voglia, avete voglia di compagnia e di sorridere. Scorpione, chi rimarrà in casa oggi lo farà per una precisa ragione. Tante cose da fare e da mettere in ordine, cose che avete rimandato da molto tempo e che forse oggi finalmente riuscirete a fare. La serata invece verrà risolta con l'invito degli amici. Sagittario, se avete dei figli oppure oggi siete con qualcuno che ha dei bambini, fatevi travolgere dal loro naturale entusiasmo. Anzi, ritornate anche voi per un attimo bambini. Potrà servirvi per scaricare molta tensione e liberarvi un pochettino la mente da tutti i problemi del lavoro. Capricorno, situazione decisamente piacevole in questa giornata, sia che la passiate con gli amici, con i parenti o che siate magari proprio oggi domenica sul lavoro. Qualsiasi cosa affronterete oggi lo farete con tanta serenità. Acquario, oggi è una giornata da dedicare proprio a voi stessi. Staccate con il mondo, fate solo quello di cui avete voglia, rimandate tutto il resto, tanto c'è tutta una settimana pronta per voi davanti per affrontare tutti gli altri problemi. Oggi la domenica sarà solo vostra. Pesci, un piccolo evento potrebbe avere conseguenze incredibili in questa giornata. La serata sarà piacevole e spensierata insieme agli amici di sempre. Se siete in coppia, l'obbligo di oggi è non stare in casa, ma godervi una bella uscita. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
2: Radio Puglia, meteo.
7: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Condizioni sostanzialmente stabili nella giornata di domenica su tutte le nostre regioni del sud, anche la Puglia, la Basilicata vivranno una fase relativamente tranquilla con basso rischio di temporali. Sarà una giornata quindi con cielo sereno poco nuvoloso, ancora un po' di vento, specie mattinata di grecale in attenuazione nella seconda parte del giorno. Temperature diurne, quelle massime del pomeriggio in lieve aumento, valori che torneranno a toccare i 25-26 gradi sulla Puglia. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lagopesole e di Scalera in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Com'è romantica la pioggia.
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
3: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Condizioni sostanzialmente stabili nella giornata di domenica su tutte le nostre regioni del sud, anche la Puglia, la Basilicata vivranno una fase relativamente tranquilla con basso rischio di temporali. Sarà una giornata quindi con cielo sereno poco nuvoloso, ancora un po' di vento, specie mattinata di grecale in attenuazione nella seconda parte del giorno. Temperature diurne, quelle massime del pomeriggio in lieve aumento, valori che torneranno a toccare i 25-26 gradi sulla Puglia. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.

0: ti senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
3: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari, in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
4: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
6: Radio Puglia.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
3: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10:30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
2: L'almanacco del giorno. Domenica 27 settembre 2026. Mancano 95 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vincenzo. Il nome ha origine latina e significa vittorioso. Il numero portafortuna è il 6. Il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 27 settembre del 1937 fu abbattuto l'ultimo esemplare di tigre di Bali. Diffusa solo in quest'isola, era una delle 3 sottospecie di tigre scoperte in Indonesia, insieme alla tigre di Giava, oggi estinta, e alla tigre di Sumatra, in pericolo di estinzione. Data la modesta estensione di Bali, risulta evidente come l'isola non potesse sostenere una popolazione abbondante di tigri, che necessitavano di ampi territori di caccia. Per questo motivo, la popolazione della tigre di Bali fu sempre molto limitata. Agli inizi del XX secolo, la deforestazione e una vera e propria persecuzione della tigre, che incuteva timore nelle popolazioni locali, ne determinarono l'estinzione. Dagli anni 40 fino al 1972 si ebbero vari avvistamenti, tutti però non confermati.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 27 settembre ricordiamo Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, Francesco Totti, Avril Lavigne.
4: Le frasi del cinema.
2: È sorprendente quanto il modello comportamentale dell'amore sia simile a quello della demenza. Dal film Matrix Revolutions.
4: Proverbio del giorno.
3: Dove tutto è bruciato, il fuoco non ritorna più. Proverbio Zulu.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Da Roberto, una buona domenica a tutti. Oggi è il 27 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Oggi nulla per voi è più desiderabile del vostro divano. Forse avete preso impegni per un pranzo in famiglia o con gli amici. Forse sarà anche piacevole, ma non vedrete l'ora di tornare a casa. Toro, domenica sotto le lenzuola? Vorreste, ma dovete uscire per forza di casa perché vi hanno invitato a un pranzetto e chi vi ha invitato sono i familiari. Non potete dire di no. Chi è in coppia oggi grande passionalità e intesa. Gemelli, potreste non essere d'accordo con ciò che vi viene chiesto di fare oggi, ma dovrete ammettere di non avere nessuna soluzione alternativa da proporre. Chi è single potrebbe fare nuove conoscenze. Cancro, potreste ricevere un aiuto inaspettato da un ignoto benefattore. Vorrete sapere di chi si tratta per esprimere la vostra gratitudine e una persona molto vicino a voi ve lo svelerà molto presto. Leone, qualcosa di memorabile accadrà, la ruota gira e voi esploderete di gioia. Se siete single, nel giro delle amicizie potrebbe arrivare qualche nuova persona e proprio quella persona potrebbe incuriosirvi non poco. Se siete in coppia, ritagliatevi tutta la giornata per voi. Vergine, la settimana che sta per arrivare sarà una settimana piena di impegni e saranno anche piuttosto pesanti. Per alcuni di voi potrebbe essere anche una settimana importante per i cambiamenti sul lavoro. Per cui oggi, che è domenica, rilassatevi e basta. Bilancia, forse oggi inviterete gli amici a casa per un pranzo o forse saranno gli amici a invitare voi da loro. L'importante è non stare in casa da soli. Oggi proprio non ne avete voglia, avete voglia di compagnia e di sorridere. Scorpione, chi rimarrà in casa oggi lo farà per una precisa ragione. Tante cose da fare e da mettere in ordine, cose che avete rimandato da molto tempo e che forse oggi finalmente riuscirete a fare. La serata invece verrà risolta con l'invito degli amici. Sagittario, se avete dei figli oppure oggi siete con qualcuno che ha dei bambini, fatevi travolgere dal loro naturale entusiasmo, anzi, ritornate anche voi per un attimo bambini. Potrà servirvi per scaricare molta tensione e liberarvi un pochettino la mente da tutti i problemi del lavoro. Capricorno, situazione decisamente piacevole in questa giornata, sia che la passiate con gli amici, con i parenti o che siate magari proprio oggi domenica sul lavoro. Qualsiasi cosa affronterete oggi lo farete con tanta serenità. Acquario, oggi è una giornata da dedicare proprio a voi stessi. Staccate con il mondo, fate solo quello di cui avete voglia, rimandate tutto il resto, tanto c'è tutta una settimana pronta per voi davanti per affrontare tutti gli altri problemi. Oggi la domenica sarà solo vostra. Pesci, un piccolo evento potrebbe avere conseguenze incredibili in questa giornata. La serata sarà piacevole e spensierata insieme agli amici di sempre. Se siete in coppia, l'obbligo di oggi è non stare in casa, ma godervi una bella uscita. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile!
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost! Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.

0: Radio Puglia sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Radio Puglia. Condizioni sostanzialmente stabili nella giornata di domenica su tutte le nostre regioni del sud, anche la Puglia, la Basilicata vivranno una fase relativamente tranquilla con basso rischio di temporali. Sarà una giornata quindi con cielo sereno poco nuvoloso, ancora un po' di vento, specie mattinata di grecale in attenuazione nella seconda parte del giorno. Temperature diurne, quelle massime del pomeriggio in lieve aumento, valori che torneranno a toccare i 25-26 gradi sulla Puglia. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
0: Radio Puglia. Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45, TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
2: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
2: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre, custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

0: te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: L'almanacco del giorno. Domenica 27 settembre 2026. Mancano 95 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vincenzo. Il nome ha origine latina e significa vittorioso. Il numero portafortuna è il 6. Il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 27 settembre del 1937 fu abbattuto l'ultimo esemplare di tigre di Bali. Diffusa solo in quest'isola, era una delle 3 sottospecie di tigre scoperte in Indonesia, insieme alla tigre di Giava, oggi estinta, e alla tigre di Sumatra, in pericolo di estinzione. Data la modesta estensione di Bali, risulta evidente come l'isola non potesse sostenere una popolazione abbondante di tigri, che necessitavano di ampi territori di caccia. Per questo motivo, la popolazione della tigre di Bali fu sempre molto limitata. Agli inizi del XX secolo, la deforestazione e una vera e propria persecuzione della tigre, che incuteva timore nelle popolazioni locali, ne determinarono l'estinzione. Dagli anni 40 fino al 1972 si ebbero vari avvistamenti, tutti però non confermati.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 27 settembre ricordiamo Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, Francesco Totti, Avril Lavigne.
3: Le frasi del cinema.
1: È sorprendente quanto il modello comportamentale dell'amore sia simile a quello della demenza. Dal film Matrix Revolutions.
3: Proverbio del giorno.
2: Dove tutto è bruciato, il fuoco non ritorna più. Proverbio Zulu.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto, una buona domenica a tutti. Oggi è il 27 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Oggi nulla per voi è più desiderabile del vostro divano. Forse avete preso impegni per un pranzo in famiglia o con gli amici. Forse sarà anche piacevole, ma non vedrete l'ora di tornare a casa. Toro, domenica sotto le lenzuola? Vorreste, ma dovete uscire per forza di casa perché vi hanno invitato a un pranzetto e chi vi ha invitato sono i familiari. Non potete dire di no. Chi è in coppia oggi grande passionalità e intesa. Gemelli, potreste non essere d'accordo con ciò che vi viene chiesto di fare oggi, ma dovrete ammettere di non avere nessuna soluzione alternativa da proporre. Chi è single potrebbe fare nuove conoscenze. Cancro, potreste ricevere un aiuto inaspettato da un ignoto benefattore. Vorrete sapere di chi si tratta per esprimere la vostra gratitudine e una persona molto vicino a voi ve lo svelerà molto presto. Leone, qualcosa di memorabile accadrà, la ruota gira e voi esploderete di gioia. Se siete single, nel giro delle amicizie potrebbe arrivare qualche nuova persona e proprio quella persona potrebbe incuriosirvi non poco. Se siete in coppia, ritagliatevi tutta la giornata per voi. Vergine, la settimana che sta per arrivare sarà una settimana piena di impegni e saranno anche piuttosto pesanti. Per alcuni di voi potrebbe essere anche una settimana importante per i cambiamenti sul lavoro, per cui oggi, che è domenica, rilassatevi e basta. Bilancia, forse oggi inviterete gli amici a casa per un pranzo, o forse saranno gli amici a invitare voi da loro. L'importante è non stare in casa da soli, oggi proprio non ne avete voglia, avete voglia di compagnia e di sorridere. Scorpione, chi rimarrà in casa oggi lo farà per una precisa ragione. Tante cose da fare e da mettere in ordine, cose che avete rimandato da molto tempo e che forse oggi finalmente riuscirete a fare. La serata invece verrà risolta con l'invito degli amici. Sagittario, se avete dei figli oppure oggi siete con qualcuno che ha dei bambini, fatevi travolgere dal loro naturale entusiasmo, anzi, ritornate anche voi per un attimo bambini. Potrà servirvi per scaricare molta tensione e liberarvi un pochettino la mente da tutti i problemi del lavoro. Capricorno, situazione decisamente piacevole in questa giornata, sia che la passiate con gli amici, con i parenti o che siate magari proprio oggi domenica sul lavoro. Qualsiasi cosa affronterete oggi lo farete con tanta serenità. Acquario, oggi è una giornata da dedicare proprio a voi stessi. Staccate con il mondo, fate solo quello di cui avete voglia, rimandate tutto il resto, tanto c'è tutta una settimana pronta per voi davanti per affrontare tutti gli altri problemi. Oggi la domenica sarà solo vostra. Pesci, un piccolo evento potrebbe avere conseguenze incredibili in questa giornata. La serata sarà piacevole e spensierata insieme agli amici di sempre. Se siete in coppia, l'obbligo di oggi è non stare in casa, ma godervi una bella uscita. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
5: La canti, la balli, la ricordi.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
5: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
4: Dici sul serio?
5: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
6: Una sola azienda, tante soluzioni.
7: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
10: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
11: E che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.

0: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
2: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
2: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Radio Puglia News.
8: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburante, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'ENI per benzina e gasolio commercializzati da Enilive. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
9: Conta la rovescia per il price cap dell'ENI in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia Eni, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Enilive, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione. E secondo la FIGIS rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'ENI mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
8: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca agli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
10: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria, a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia è la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: «Mio figlio ha fatto male a qualcuno». Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre due persone, due donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49, che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio, quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa 2 giorni prima del ritrovamento.
8: Ed è tutto, a più tardi.
7: Radio Puglia, meteo.
11: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Condizioni sostanzialmente stabili nella giornata di domenica su tutte le nostre regioni del sud, anche la Puglia, la Basilicata vivranno una fase relativamente tranquilla con basso rischio di temporali. Sarà una giornata quindi con cielo sereno poco nuvoloso, ancora un po' di vento, specie mattinata di grenale in attenuazione nella seconda parte del giorno. Temperature diurne, quelle massime del pomeriggio in lieve aumento, valori che torneranno a toccare i 25-26 gradi sulla Puglia. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
12: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
2: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano. Via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Com'è romantica la pioggia?
6: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
7: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
8: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Monte Sano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 12 73.
9: www.tecnoresinesrl.it.
10: I ricordi del cuore. Canzoni d'altri tempi.

forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amoruso Traslochi.it.

0: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: L'almanacco del giorno. Domenica 27 settembre 2026. Mancano 95 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vincenzo. Il nome ha origine latina e significa vittorioso. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 27 settembre del 1937 fu abbattuto l'ultimo esemplare di tigre di Bali. Diffusa solo in quest'isola, era una delle 3 sottospecie di tigre scoperte in Indonesia, insieme alla tigre di Giava, oggi estinta, e alla tigre di Sumatra, in pericolo di estinzione. Data la modesta estensione di Bali, risulta evidente come l'isola non potesse sostenere una popolazione abbondante di tigri, che necessitavano di ampi territori di caccia. Per questo motivo, la popolazione della tigre di Bali fu sempre molto limitata. Agli inizi del XX secolo, la deforestazione e una vera e propria persecuzione della tigre, che incuteva timore nelle popolazioni locali, ne determinarono l'estinzione. Dagli anni 40 fino al 1972 si ebbero vari avvistamenti, tutti però non confermati.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 27 settembre ricordiamo Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, Francesco Totti, Avril Lavigne.
3: Le frasi del cinema.
1: È sorprendente quanto il modello comportamentale dell'amore sia simile a quello della demenza. Dal film Matrix Revolutions.
3: Proverbio del giorno.
2: Dove tutto è bruciato, il fuoco non ritorna più. Proverbio Zulu.
4: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Da Roberto, una buona domenica a tutti. Oggi è il 27 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Oggi nulla per voi è più desiderabile del vostro divano. Forse avete preso impegni per un pranzo in famiglia o con gli amici. Forse sarà anche piacevole, ma non vedrete l'ora di tornare a casa. Toro, domenica sotto le lenzuola? Vorreste, ma dovete uscire per forza di casa perché vi hanno invitato a un pranzetto e chi vi ha invitato sono i familiari. Non potete dire di no. Chi è in coppia oggi grande passionalità e intesa. Gemelli, potreste non essere d'accordo con ciò che vi viene chiesto di fare oggi, ma dovrete ammettere di non avere nessuna soluzione alternativa da proporre. Chi è single potrebbe fare nuove conoscenze. Cancro, potreste ricevere un aiuto inaspettato da un ignoto benefattore. Vorrete sapere di chi si tratta per esprimere la vostra gratitudine e una persona molto vicino a voi ve lo svelerà molto presto. Leone, qualcosa di memorabile accadrà, la ruota gira e voi esploderete di gioia. Se siete single, nel giro delle amicizie potrebbe arrivare qualche nuova persona e proprio quella persona potrebbe incuriosirvi non poco. Se siete in coppia, ritagliatevi tutta la giornata per voi. Vergine, la settimana che sta per arrivare sarà una settimana piena di impegni e saranno anche piuttosto pesanti. Per alcuni di voi potrebbe essere anche una settimana importante per i cambiamenti sul lavoro. Per cui oggi, che è domenica, rilassatevi e basta. Bilancia, forse oggi inviterete gli amici a casa per un pranzo o forse saranno gli amici a invitare voi da loro. L'importante è non stare in casa da soli. Oggi proprio non ne avete voglia, avete voglia di compagnia e di sorridere. Scorpione, chi rimarrà in casa oggi lo farà per una precisa ragione. Tante cose da fare e da mettere in ordine, cose che avete rimandato da molto tempo e che forse oggi finalmente riuscirete a fare. La serata invece verrà risolta con l'invito degli amici. Sagittario, se avete dei figli oppure oggi siete con qualcuno che ha dei bambini, fatevi travolgere dal loro naturale entusiasmo, anzi, ritornate anche voi per un attimo bambini. Potrà servirvi per scaricare molta tensione e liberarvi un pochettino la mente da tutti i problemi del lavoro. Capricorno, situazione decisamente piacevole in questa giornata, sia che la passiate con gli amici, con i parenti o che siate magari proprio oggi domenica sul lavoro. Qualsiasi cosa affronterete oggi lo farete con tanta serenità. Acquario, oggi è una giornata da dedicare proprio a voi stessi. Staccate con il mondo, fate solo quello di cui avete voglia, rimandate tutto il resto, tanto c'è tutta una settimana pronta per voi davanti per affrontare tutti gli altri problemi. Oggi la domenica sarà solo vostra. Pesci, un piccolo evento potrebbe avere conseguenze incredibili in questa giornata. La serata sarà piacevole e spensierata insieme agli amici di sempre. Se siete in coppia, l'obbligo di oggi è non stare in casa, ma godervi una bella uscita. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
6: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
0: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
2: Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social. Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: radio che spinge, Radio Puglia.
1: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: guardi il mare in cerca di conforto, forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
4: Gialliamo!
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: dalle 10. Non fermarti mai.
1: Manamana. Manamana. Manamana.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Come vi siete alzati stamattina, con il piede destro o il piede sinistro?
2: Io non lo so, non me lo ricordo.
3: Non te lo ricordi?
2: No, no, e tu?
3: Io?
2: Tutte e due?
3: Tutte e due,
2: ecco.
3: Contemporaneamente.
2: Meglio.
3: Al volo.
2: Sì, sì, così non stai lì a pensare.
3: Però
2: a
3: stavo
2: decidere.
3: Per cadere con la testa sul comò.
2: E appuntito? Facevo un bel
3: no, è attondato,
2: buco?
3: È attondato.
2: No, e allora non
3: Vabbè,
2: succede niente.
3: Dai, che bella domenica, forse l'ultima domenica che uno potrebbe passare al mare, ma...
2: Insomma, non lo sappiamo, poi arriva anche
3: sappiamo,
2: l'estate
3: però,
2: di San Martino.
3: Insomma, c'è chi... l'estate di San Martino...
2: Arriva ancora?
3: Ma a novembre.
2: Eh sì, ma dico dopo, arriva pure
3: presto,
2: quella.
3: Dai.
2: Cioè, adesso... tieni presente che a Monopoli vanno al mare fino a dicembre.
3: Beh, in Sicilia lo stesso. In Sicilia adesso la temperatura è giusta per andare al mare, perché ad agosto non si può sopportare il sole, ma a settembre la Sicilia è veramente bellissima.
2: E poi è piena,
3: anche
2: piena
3: la Calabria.
2: Di turisti, piena, piena.
3: Va bene,
2: ieri
3: allora buona domenica a tutti. Che santo è oggi?
2: Che santo è oggi?
3: Ecco, beh, Santa Cotomena.
2: Sì?
3: È il santo di tutti, dai. San Cosimo e San Damiano
2: ieri.
3: Si festeggia anche oggi.
2: Okay.
3: 26 e 27 ad Alberobello, grande festa patronale per i Santi Medici. Invece i Santi Medici a Bitonto si festeggiano ad ottobre.
2: Vabbè.
3: Sembrerà strano, ma anche lì grande festa a Bitonto. Salutiamo Pasquale del Barbecue e poi il mio amico Francesco, sono andato a trovarlo al Bar Glamour, e saluto lui, la rumena e tutta la compagnia.

notizia importante per tutti quelli che già in auto hanno il digitale, ossia il DAB, cioè la radio da ricevere in digitale, DAB si chiama. Allora, sul vostro digitale, sulla vostra radio digitale, potete andare a cercare Radio Puglia, girate, cliccate sempre fin quando non uscirà la dicitura Radio Puglia, quindi potete non solo ascoltarci via streaming in Puglia e in Basilicata, ma anche in DAB. Sintonizzatevi, provate, fateci sapere.

0: tu con questo.
1: Figli, pronto?
2: Pronto, chi è?
3: Sono Vittorio Artigliano.
2: Sì.
3: Vorrei fare dei auguri di compleanno a mia moglie Mariangela.
0: Ah, quanti anni compie Mariangela?
3: 50 anni.
0: Ah, tondi, allora oggi festa grande.
2: Tantissimi auguri. Da dove chiamate?
0: Rutigliano, ha detto.
2: Ah, ok.
3: Rutigliano.
0: Allora, Mariangela come sta stamattina? Come si è alzata, Mariangela?
3: Bene.
0: Mi fa piacere, vuol dire che hai fatto un bel servizio ieri sera.
2: Oh. Un bel regalo, sicuramente.
0: Eh sì, è normale.
2: Il compleanno, 50 anni.
0: 50 rose.
3: 50
0: rose gli devi portare oggi.
3: Sono io la sua rossa.
0: Eh?
3: Sono io la sua rossa.
0: Ah, appunto, va bene, manchi i soldi alle rose vuoi spendere. E dai, anche oggi.
3: Mi porto già al ristorante, già tanto.
0: Va bene, non è vero, ci vogliono oggi a sorpresa, fagli trovare 50 rose, fagliela sta sorpresa.
2: Vabbè, anche due, tre,
0: no, dispari. 50, c'è no, 50.
2: Deve accendere il motore, prendere 50.
0: Ehi, una volta all'anno, viene. Una volta nella vita, non è che sempre, capito?
3: Abbiamo il vaso per mettere.
0: Ma non ti preoccupare, ti mandiamo noi, paghiamo noi il fioraio. Tranquillo.
4: Radio Puglia.
0: Paghiamo noi, ok?
3: Grazie.
0: Va bene, allora per sempre sì, te la dedichiamo a te, ma in particolar modo a tua moglie.
3: Grazie mille, buona giornata a tutti voi di Radio Puglia.

0: dai, buongiorno, buongiorno. Sempre Silvio dalla città di Bitrito.
1: Buongiorno Radio Puglia. Un bacio alla mia grandissima ragazza, bellissima. Da Roberto.
2: Si vuole!

0: perché lui oggi compie 33 anni.
1: Gli auguri sono anche da parte nostra. Un saluto a Francesco, un saluto all'Antonia che voleva salutarti, Maurizio

0: oggi alla Repubblica di Terranova si inizia la semina.
1: Tanti auguri a mia moglie per i suoi 50 dai fratelli Farella.

Buongiorno Maurizio. Niente, volevo fare auguri di buon anniversario, 51 anni di matrimonio, i miei genitori Lina e Vito da Noci, e un saluto particolare al mio aiutante Ismaele Camarrà.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
3: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche. Inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
7: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
1: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
2: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
2: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
0: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: E c'è un posto a Firenze che viene chiamato la finestra dell'amore. Ognuno di noi vive, diciamo, l'amore in maniera romantica, soprattutto quando magari il proprio amore non c'è più, siamo un attimino attaccati a determinate
8: alla finestra.
7: Cose. Ecco, c'è questa finestra su Piazza
8: dove c'è
7: dell'Annunziata,
8: lo sfogo? Sì.
7: No? Che è rimasta aperta per 500 anni. Nel 1500 c'era questa giovane coppia, innamorati persi, che purtroppo lui doveva partire per la guerra, no? E quindi lui è dovuto andare via e la giovane sposa si metteva sempre su questo balcone, affacciata a questa finestra, ad aspettare il suo amato, che purtroppo non è mai tornato. Che è successo? I suoi, diciamo, discendenti hanno cercato di chiudere quella finestra, ma non ci sono mai riusciti, perché quella finestra, si racconta, deve restare aperta perché il loro amore si deve ricongiungere. E quindi se qualcuno di voi passa a Firenze su Piazza dell'Annunziata si renderà conto che c'è questa finestra con lo stipito sempre aperto.
8: Ah,
7: è bellissima la
8: che
7: storia.
8: Deve aspetta il suo innamorato.
7: Sì,
8: aspetta e spera.
7: Purtroppo.
8: Che
7: però,
8: poi l'amore si avvera.
7: Ma sicuramente si saranno rincontrati in un'altra vita, però è bello, romantico vedere come anche a distanza di 500 anni c'è ancora questa finestra
8: aperta.
7: Invece
8: io aspetto un'altra giornata di come ero piccolo. Mi ricordo che mio padre mi portava al mare e poi sugli scogli che faceva? Montava l'ombrellone con il contrappeso, apriva il tavolino, le sedie, e a mezzogiorno si mangiava la pasta al forno, poi si accendeva pure il braciere
7: non si può fare
8: e
7: più.
8: Si faceva la carne arrostita.
7: Fanta. E l'anguria si metteva nell'acqua.
8: Sì, che
7: così
8: tempi.
7: Rimaneva ghiacciata.
8: Beh, vorrei ritornare a fare una bella mangiata così all'aperto. Andremo nel bosco.
7: Ecco, senza incendiare
8: porteremo
7: il bosco.
8: Porteremo la piccola peste, per non dire la piccola speaker.
7: Ecco, lei adora andare nella montagna.
8: Quindi andremo, raccoglieremo due castagne, poi accenderemo il fuoco.
7: Va bene, facciamo
8: mangeremo un po' di cotolette, un po' di carne arrostita. una crudaiola oppure una pasta al forno, cosa preferisci?
7: È quello che vuoi, l'importante è che stiamo insieme. Possiamo anche raccogliere i funghi e mangiare i funghi che raccogliamo.
8: Appena li raccogli, li arrostisci.
7: E così
8: una
7: che
8: bella
7: rimaremo digiuni.
8: Scampagnata in montagna.
7: Castagne arrosto.
8: Bello, allora, dai,
7: organizziamola.
8: Organizziamola.

0: auguri o qualche saluto potete farlo con un vocale al 333 166 5757.
1: Radio Puglia parla al cuore.
2: Radio Puglia parla al cuore.
3: Radio Puglia. Radio Puglia.
0: Ogni tanto un dolce pensiero ci vuole. Fatelo adesso. Se vi viene. Se non vi viene, fatevelo venire. Che bella domenica fresca. Siamo già fuori dall'estate. Un saluto lo mandiamo a Franca di Foggia e Michelina di Taranto. Buongiorno.

Buongiorno carissima Anna, buongiorno carissimo Maurizio, io mi chiamo Angela e mamma Anna di Conversano e mio padre Michele di Conversano. È possibile mettermi una bellissima canzone di Antonello Venditti? Vi auguriamo una buona domenica a tutti voi. Ciao Anna, ciao Maurizio.

potremmo dire un'ora per guardarti, un'ora per spogliarti, una vita. Beh, diciamo per amarti, non è?

0: certo che nella vita parecchie volte vogliamo dire tante cose, ma poi al momento di dirle non ne abbiamo il coraggio.
1: Però gli occhi non mentono mai, Mauri,
0: E allora se dovete dire qualcosa ditelo subito, perché sarebbe troppo tardi poi in un altro momento. Quindi approfittate.
1: Vero,
0: io me lo immagino. Io me lo immagino.
1: Che cosa?
0: Quando sarò morto, mia moglie appoggiata con il braccio destro alla cassa.
1: E dirà, ma te la
0: metti
1: dentro.
0: I parenti e gli amici che vengono a dare le condoglianze.
1: Sì.
0: Mamma mia, incomincia la prima a dire che dispiacere.
1: Era una
0: è scomparso.
1: Persona.
0: E dice, ma come state? Come state? Come state? Tutta una volta, tutta una volta. Ma come ti senti adesso? Sollevata, sollevata.
1: Ma quanto sei?
0: Tu te le immagini?
1: No,
0: quando
1: immagino.
0: Non ci sei più e al di fuori del tuo corpo guardi tutte queste persone che vengono a visitarti, a trovarti, vedi le belle, le brutte persone, quelle che ti hanno fatto male,
1: quelle che
0: ti hanno fatto bene, quelle che non puoi vedere. E poi vedi tua moglie felice e dice finalmente
1: felice.
0: Si uscirà da naso. Però in quelle circostanze uno dice sì, mi sento solo.

0: altre due.
1: Beh,
0: altre due o tre.
1: Però la reversibilità è sempre una. Se,
0: no, non bisogna poi unirsi in matrimonio.
1: Sì,
0: perché
1: mai,
0: se no si perde
1: mai,
0: la reversibilità.
1: Se no poi perdi la reversibilità.
0: La reversibilità è importante. Noi viviamo in funzione della reversibilità.
1: Come direbbe qualcuno, morte tua, vita mia.
0: È chiaro, almeno mi posso godere. Guarda, Mauri, ti devo raccontare questo fatto.
1: Immagino, sì.
0: Allora, un giorno venne una signora da me, tanto tempo fa, in ufficio, no? E mi disse che voleva prendere la reversibilità. No, vabbè, prendiamo la reversibilità, gli faccio la domanda. A un certo punto ottiene la reversibilità e dice: quello che mio nonno mi ha dato da vivo, adesso me lo sta dando da morto. Fatti veri, eh?
1: Vabbè, scherziamo, prendetela come una provocazione.
0: Un fatto vero, provocazione. Capita.
1: Quindi, fin quando avete gli occhi aperti,
0: godetevela. Datevi.

0: Radio Puglia, un saluto da Nicolò Città da Fasano.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Katia da Bari, quartiere Libertà. Un viaggio per Alberobello ai Santi Medici.

0: domenica di riflessione, ogni tanto bisogna fermarsi almeno 5 minuti per pensare quanto è bello tutto quello che ci circonda, però se uno non sta male, non passa un periodo brutto, non riesce a riflettere e a pensare a quello che forse ha sbagliato, a quello che vorrebbe riparare,
1: belle.
0: Ad apprezzare la vita, l'amicizia, l'amore, insomma tutto quello che ci circonda, e quindi ogni tanto bisogna fermarsi e fare riflessione.
1: Tu stai riflettendo?
0: Ma io, ci ho messo 15 giorni ultimamente.
1: Ah, vedi, hai riflettuto molto.
0: E voglio riflettere. Quando tu incominci ad allentare nel letto il braccio a destra e dici fatemi quello che volete, e non pensi a più niente.
1: Rassegnato proprio, no?
0: No.
1: No.
0: No.
1: No.
0: Bisogna sempre avere la speranza.
1: E certo.
0: Che tutto migliori, che tutto passi.
1: Eh sì, ma tanto passa tutto. Il tempo ci vuole.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
3: Gialliamo!
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio, guarda, ascolta, vivi!
10: Radio Puglia, meteo.
11: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Condizioni sostanzialmente stabili nella giornata di domenica su tutte le nostre regioni del sud, anche la Puglia, la Basilicata vivranno una fase relativamente tranquilla con basso rischio di temporali. Sarà una giornata quindi con cielo sereno poco nuvoloso, ancora un po' di vento, specie mattinata di grecale in attenuazione nella seconda parte del giorno. Temperature diurne, quelle massime del pomeriggio in lieve aumento, valori che torneranno a toccare i 25-26 gradi sulla Puglia. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.

0: e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
5: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
6: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
5: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
7: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
5: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
7: Dici sul serio?
5: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
8: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Pronto, Cosimo?
1: Sì?
0: Buongiorno, sei in diretta su Radio Puglia. Ti abbiamo chiamato per farti gli auguri di buon compleanno.
2: Grazie. Mezzo grazie. Secolo.
1: Grazie, mezzo secolo.
2: È vero. Ma stai lavorando o stai?
1: No, oggi niente, oggi domenica riposo.
2: Perfetto.
1: Oggi è riposo, almeno la domenica dobbiamo riposare.
2: Immagini per caso chi è che ti possa fare gli auguri quest'oggi?
1: Io sì.
2: Chi è?
1: Deve essere
2: vediamo.
1: Mia sorella grande.
2: Bravo.
1: Mia sorella, Maddalena.
2: Lena da Bari.
1: Lo so.
0: Senti,
1: lo so,
0: ma che sorella. Gli offri oggi un casco di banane a tua sorella?
1: No, ciò che vuole, non ci sono problemi. Ciò che vuole, non ci sono problemi.
0: Va bene, va bene, va bene. Allora, tanti auguri, Cosimo. Di dove sei? Cosimo, di dove sei?
1: Di Bari.
0: Va
1: Bari,
0: bene.
1: Quartiere San Paolo.
0: Va bene, allora saluti a tutti quelli del San Paolo do Brasile.
1: Va bene.
0: Ciao, Cosimo.
2: Ciao.
1: Grazie a voi.

0: questa sta dormendo ancora. Buongiorno Greta, tanti auguri a te, tanti auguri a Greta. Come stai Greta stamattina? Mi fa piacere, 18 anni, adesso sei un'operaia specializzata, non sei più manovale.
1: Sì. Ti sentiamo piano, molto basso.
2: Non so, ok, mi sentite?
1: Sì, meglio.
2: Okay.
1: Perché
0: ma dove
1: che stai facendo?
2: Sono appena uscita dalla doccia.
1: E Maurizio, l'abbiamo beccata.
0: Si sta preparando per stasera.
2: Sì.
0: Che fai, la festa grande?
2: Sì, sì, certo.
0: Chi paga, papà e mamma?
2: Sì.
0: Chi fa gli auguri a Greta?
1: Gli auguri sono da parte di papà Vito, mamma Nicoletta e la sorellina Giulia.
2: Grazie, grazie.
0: Ma tu sei fidanzata?
2: No.
0: Ah no, beh, resta così che è meglio.
2: Sta molto bene così.
0: Brava. Non dar retta a questi maschietti che rompono solo le scatole.
1: Diverti.
0: Va bene,
1: divertiti.
0: Greta, allora tanti auguri ancora e buon compleanno.
2: Grazie mille.
1: Ciao.

Buongiorno Radio Puglia, Vita dal Pigliano. Anche oggi si lavora. Un abbraccio a tutti Radio Puglia. Un saluto alla ditta Simone Stefi che oggi mi sta facendo lavorare.

0: Benvenuti nel mondo dei pazzi. Se non lo siete, lo diventerete sicuramente. Anche Anna si sta adeguando senza stiffi antistaminico stamattina.
1: Perché il nostro gatto con tutti i suoi peli, no? Che
0: allergico al pelo.
1: Sparge per tutto lo studio.
0: Anch'io sono allergico al pelo.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su Puglia e Basilicata, dunque ci attende una domenica con ampi spazi assolati in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. I cieli saranno sereni e tersi, specialmente nella seconda parte della giornata. Contesto climatico mite. Sulla Basilicata le temperature massime saranno comprese fra i 20 e i 24 gradi, sul territorio pugliese fra i 24 gradi e i 27 gradi. Segnaliamo un po' di vento che a tratti si farà sentire, specie sulle zone costiere con mari prevalentemente mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.

0: E Luca, t'ha deciso?
1: Sì, Angelcell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
2: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angelcell...
0: Stai senza pensiero.
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

0: Radio Puglia. Nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del sud.
1: La radio che spinge. Radio Puglia.

0: da Bari. Puoi, puoi mettere per la mia sorellina Giorgia, per sempre, sì.
1: Buongiorno Maurizio, sono Costantino. Per favore, puoi mettere la canzone Passo dalla Luna? Un abbraccio. Maurizio, puoi mettere la canzone dell'Omino Guerrero? Ciao, un abbraccio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

far male. Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Buongiorno Radio Puglia, sono Isa da Bari, vorrei salutare tutti, mio marito anzitutto, Rino, e ce la mando per

0: E anche se mi sento Rambo, anche oggi ho provato la sensazione del pannolone.
1: Capita a volte. Tutti quei bambini e i grandi, si incomincia col pannolino e si finisce col pannolone.
0: Con il pannolone, quando ero piccolino la facevo nel vasino,
1: è
0: adesso
1: ciclico.
0: Che sono grande me la faccio nelle mutande.
1: Ottimo, è proprio su queste bellissime massime che quest'oggi voglio fare i nostri saluti, caro Mauri. E volevo salutare e soprattutto fare tanti auguri a Francesco per la sua santa cresima, tantissimi auguri da parte nostra. E gli auguri sono anche per Enza, da parte del fratello Giuseppe, per i suoi 55 anni, con tanto affetto.
0: Auguri!
1: Salutiamo anche Lori da Bari, che ci ha chiamato prima, e Giulia invece da Bari vuole salutare la cognata Katia, con il marito Francesco, con i suoi figli Peppe e Valentina e la mamma Lisa.

0: ci pensa a cosa cucinare a mezzogiorno.
1: Tu per non dire alle 13 oggi?
0: Oggi ho gli avanzi dell'altro ieri, mangerò un po' di citoni,
1: ecco,
0: con
1: noi invece
0: melanzane.
1: Abbiamo richiesto gli gnocchi.
0: Melanzane, e poi c'è un po' di come si chiama quella?
1: Che cosa?
0: Quella cosa che si mette.
1: Formaggio.
0: No, a parte il formaggio, dalla quei pezzettini di carne.
1: Ah, le polpette.
0: No, la carne
1: macinata. Che ne so, il bacon, la pancetta.
0: Qua si dice, brava! La pancetta.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
6: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: ricordiamo che da lunedì, oltre allo sconto sulle accise dello Stato sulla benzina, in tutti i distributori Eni in tutta Italia, Eni che fa parte di un comparto statale, ci sarà un ulteriore sconto intorno ai 15 centesimi. Quindi da lunedì potrete fare rifornimento in tutte le stazioni Eni con un ulteriore sconto. Poi vedremo cosa faranno gli altri distributori di altre aziende, ma con l'Eni c'è questo super sconto. Ma parliamo adesso di
1: voli.
0: Per Silvio, del papà
1: Silvio,
0: di Berlusconi.
1: Hanno praticamente finalmente dedicato l'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Apriti le polemiche, no? Tra quelli che dicono è un giusto riconoscimento per un uomo che è stato grande in Italia e quelli che dicono no, ma che stiamo scherzando, bisogna cercare di togliere la targa. Allora c'è stata Marta Fascina, l'ultima fidanzata di Silvio Berlusconi, che ha scritto una lettera bellissima proprio in questa occasione, dove esprime ancora il suo amore. Dice: ogni persona che volerà verso il cielo si avvicinerà di più a te, no? E ti guarderà dall'alto, e anche i tuoi detrattori non potranno far altro che ammirarti sempre dal basso, no? È stata una bella cosa.
0: Purtroppo,
1: toccata.
0: Quando uno diventa un grande personaggio pubblico, ci sono i pro e i contro,
1: quelli
0: c'è
1: che
0: chi
1: lo
0: va,
1: amano, quelli che lo odiano.
0: Rima in una maniera, c'è chi rima in un'altra. Vabbè, ma è normale.
1: No, per me è meritato, voglio dire,
0: le polemiche sono sempre normali. E poi in questi giorni, prima delle votazioni che verranno l'anno prossimo, ci sono sempre polemiche, ogni cosa che fa il governo c'è sempre la polemica, ma tutto questo serve a mantenere il posto in Parlamento. Ecco, quelli non gliene frega niente, a fine mese prendono i 13.000 euro e non ti pensano per niente.
1: L'importante è che fanno qualcosa di buono.
0: Ma
1: dai,
0: c'è da dire una cosa molto importante.
1: Sì.
0: Noi abbiamo un sacco di debito, adesso quando nasce un bambino siamo intorno ai 70.000 euro di debito. Se noi siamo costretti a mantenere uno stretto bilancio per dimostrare all'Europa di non andare in infrazione, quindi i soldi potremmo dare a valanga, alla sanità,
1: non è proprio così,
0: ai poveri. Però dovete sapere che lo Stato è come casa vostra. Se nel tiretto non avete i soldi, inutile che insistere
1: a prendere prestiti.
0: E voglio il telefonino, e voglio il tatuaggio. Ma se i soldi non ci sono, non si può fare niente.
1: Si possono prendere i prestiti e mutui, però indebiti ancora di più.
0: Indebiti ancora lo
1: quindi
0: Stato.
1: Non va bene.
0: Quindi fate i bravi, mannaggia la miseria, come dobbiamo fare?
1: La coperta
0: fare?
1: Quella è, la
0: quella
1: tiri da una parte e si scopre dall'altra. Quindi bisogna dare una botta e una
0: non
1: botta.
0: Non è che uno non vuole dare i soldi, è che non ce ne sono!

0: Pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari, in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: E rieccoci nuovamente qui in diretta, siamo sempre io, Anna, e il nostro Maurizio dall'altra parte. Siamo quasi addirittura d'arrivo e devo dire che il senso di fame si sta facendo un po' sentire. Ecco, i nostri amici, qualcuno ci sta mandando qualche fotografia di quello che sta cucinando, chi sta facendo le polpette, chi la pasta al forno. Dalla cucina di casa mia mi dicono appunto che sono pronti gli gnocchi, perché quest'oggi sono gnocchi col pesto, almeno per me e mia sorella. Invece per il resto della famiglia la pasta al forno, noi la gradiamo meno, io e mia sorella la pasta al forno, preferiamo gli gnocchi. E voi cosa dovete mangiare quest'oggi? Siete pronti?

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 1011. Giagliamo!
1: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026. Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74. 4.

0: poco fa ero al telefono con un vecchio amico d'infanzia che non sentivo da 50 anni.
1: Addirittura.
0: Forse di più. E si è scaricata la batteria.
1: Certo.
0: Quindi se sta ascoltando, tra poco ti richiamo, Guido.
1: Va bene, può succedere perché Maurizio si dimentica di mettere in carica il telefono.
0: Ultimamente si sta scaricando troppo.
1: Va bene.
0: Bisogna cambiare il telefono.
1: O cambiare il telefono o cambiare
0: o la
1: il cavo.
0: Persona.
1: Anche il cavo magari che non funziona bene.
0: No,
1: quello funziona.
0: È la persona che non va tanto bene.
1: E bisogna cambiare qualche pezzo. E dobbiamo salutare anche i nostri amici Sissi, Vicky Love e Giusy da Putignano che ci stanno ascoltando e stanno ballando con la musica di Radio Puglia e dicono che sei unico.
0: Va bene, allora siamo quasi sul finale oggi.
1: Sì.
0: Zitoni con melanzana e pancetta e qualche funghetto dentro.
1: Ti piacciono i
0: zitoni a te?
1: Sì, sì. È la tua pasta
0: preferita? La pasta grossa, sì, la pasta grossa. Noi siamo fatti di pasta grossa, mica siamo pasta minuta.
1: Tu non sei pasta minuta, giustamente, ragione. A me piace quella un po' più piccola, vedi, io sono pasta minuta.
0: Perché? Che ti piace di più? I tubettini?
1: No, l'altro giorno ho fatto una zuppa con i risoni.
0: I risoni. Che sono i risoni?
1: Sono
0: il riso grosso?
1: No, la pasta, pastina a forma un po' di riso allungato, tipo le...
0: Non l'ho mai assaggiata.
1: Ed è buonissima adesso il trend attuale, quello di fare le zuppe con i risoni. E quindi ho fatto pomodorini, i fagioli cannellini con un po' di passata e poi ci ho fatto cuocere dentro i risoni come se fosse un risotto, no? Ho passato tutto ovviamente, ho dato da mangiare a mia figlia e a mio marito, Bea si è mangiata tutto e Antonio ha avuto da ridire perché ha scoperto che stavano i fagioli dentro. Lui non mangia i fagioli.
0: No.
1: Io glielo ho frullati in modo tale che lui non li vedesse.
0: Lui li frulla, cioè tu li frulli e lui non li vede.
1: Esatto, così faccio come
0: con
1: i bambini.
0: Sì,
1: è peggio di Beatrice. Comunque devo dire buonissima. Poi ci aggiungi un po' di pepe e peperoncino, è perfetta per la stagione autunnale.
0: E buon appetito!
2: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Com'è romantica la pioggia!
1: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
2: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
3: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
10: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.

0: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: Alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: La radio che spinge, Radio Puglia.
8: In questa notte fantastica

0: porto via con me.
1: Radio Puglia. Come se

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Fuori fiera Sogni Blu.
2: Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari, in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
3: A Piccio Risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: su Radio Puglia. Solo grande musica. Radio Puglia. A Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'ENI. Daniela Ubaldi.
2: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'ENI è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti, effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si filano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico. Decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la FIGIS, mette in difficoltà anche i gestori.
1: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso. Nella notte 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
4: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor. Esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani a Bursa ore 20:45, poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
1: Ed è tutto, buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su Puglia e Basilicata, dunque ci attende una domenica con ampi spazi assolati in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. I cieli saranno sereni e tersi, specialmente nella seconda parte della giornata. Contesto climatico mite. Sulla Basilicata le temperature massime saranno comprese fra i 20 e i 24 gradi, sul territorio pugliese fra i 24 gradi e i 27 gradi. Segnaliamo un po' di vento che a tratti si farà sentire, specie sulle zone costiere con mari prevalentemente mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495. 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340-821-4674.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
2: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
2: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!

0: l'almanacco del giorno. Domenica 27 settembre 2026. Mancano 95 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vincenzo. Il nome ha origine latina e significa vittorioso. Il numero portafortuna è il 6. Il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 27 settembre del 1937 fu abbattuto l'ultimo esemplare di tigre di Bali. Diffusa solo in quest'isola, era una delle tre sottospecie di tigre scoperte in Indonesia, insieme alla tigre di Giava, oggi estinta, e alla tigre di Sumatra, in pericolo di estinzione. Data la modesta estensione di Bali, risulta evidente come l'isola non potesse sostenere una popolazione abbondante di tigri, che necessitavano di ampi territori di caccia. Per questo motivo, la popolazione della tigre di Bali fu sempre molto limitata. Agli inizi del XX secolo, la deforestazione e una vera e propria persecuzione della tigre, che incuteva timore nelle popolazioni locali, ne determinarono l'estinzione. Dagli anni 40 fino al 1972 si ebbero vari avvistamenti, tutti però non confermati.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 27 settembre ricordiamo Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, Francesco Totti, Avril Lavigne.
2: Le frasi del cinema.
0: È sorprendente quanto il modello comportamentale dell'amore sia simile a quello della demenza. Dal film Matrix Revolutions.
2: Proverbio del giorno.
1: Dove tutto è bruciato, il fuoco non ritorna più. Proverbio Zulu.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto, una buona domenica a tutti. Oggi è il 27 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Oggi nulla per voi è più desiderabile del vostro divano. Forse avete preso impegni per un pranzo in famiglia o con gli amici. Forse sarà anche piacevole, ma non vedrete l'ora di tornare a casa. Toro, domenica sotto le lenzuola? Vorreste, ma dovete uscire per forza di casa perché vi hanno invitato a un pranzetto e chi vi ha invitato sono i familiari. Non potete dire di no. Chi è in coppia oggi grande passionalità e intesa. Gemelli, potreste non essere d'accordo con ciò che vi viene chiesto di fare oggi, ma dovrete ammettere di non avere nessuna soluzione alternativa da proporre. Chi è single potrebbe fare nuove conoscenze. Cancro, potreste ricevere un aiuto inaspettato da un ignoto benefattore. Vorrete sapere di chi si tratta per esprimere la vostra gratitudine e una persona molto vicino a voi ve lo svelerà molto presto. Leone, qualcosa di memorabile accadrà, la ruota gira e voi esploderete di gioia. Se siete single, nel giro delle amicizie potrebbe arrivare qualche nuova persona e proprio quella persona potrebbe incuriosirvi non poco. Se siete in coppia, ritagliatevi tutta la giornata per voi. Vergine, la settimana che sta per arrivare sarà una settimana piena di impegni e saranno anche piuttosto pesanti. Per alcuni di voi potrebbe essere anche una settimana importante per i cambiamenti sul lavoro, per cui oggi, che è domenica, rilassatevi e basta. Bilancia, forse oggi inviterete gli amici a casa per un pranzo, o forse saranno gli amici a invitare voi da loro. L'importante è non stare in casa da soli, oggi proprio non ne avete voglia, avete voglia di compagnia e di sorridere. Scorpione, chi rimarrà in casa oggi lo farà per una precisa ragione. Tante cose da fare e da mettere in ordine, cose che avete rimandato da molto tempo e che forse oggi finalmente riuscirete a fare. La serata invece verrà risolta con l'invito degli amici. Sagittario, se avete dei figli oppure oggi siete con qualcuno che ha dei bambini, fatevi travolgere dal loro naturale entusiasmo, anzi, ritornate anche voi per un attimo bambini. Potrà servirvi per scaricare molta tensione e liberarvi un pochettino la mente da tutti i problemi del lavoro. Capricorno, situazione decisamente piacevole in questa giornata, sia che la passiate con gli amici, con i parenti o che siate magari proprio oggi domenica sul lavoro. Qualsiasi cosa affronterete oggi lo farete con tanta serenità. Acquario, oggi è una giornata da dedicare proprio a voi stessi. Staccate con il mondo, fate solo quello di cui avete voglia, rimandate tutto il resto, tanto c'è tutta una settimana pronta per voi davanti per affrontare tutti gli altri problemi. Oggi la domenica sarà solo vostra. Pesci, un piccolo evento potrebbe avere conseguenze incredibili in questa giornata. La serata sarà piacevole e spensierata insieme agli amici di sempre. Se siete in coppia, l'obbligo di oggi è non stare in casa, ma godervi una bella uscita. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 533, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz.
6: Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista,
5: ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità.
6: La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Radio Puglia.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio, guarda, ascolta, vivi!
5: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
6: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: Radio Puglia sono le ore 14 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'ENI. Daniela Ubaldi.
2: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'ENI è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti. Effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si profila filano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico. Decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la FIGIS, mette in difficoltà anche i gestori.
1: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso nella notte. 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
4: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani a Bursa ore 20:45, poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
1: Ed è tutto, buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su Puglia e Basilicata, dunque ci attende una domenica con ampi spazi assolati in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. I cieli saranno sereni e tersi, specialmente nella seconda parte della giornata. Contesto climatico mite. Sulla Basilicata le temperature massime saranno comprese fra i 20 e i 24 gradi, sul territorio pugliese fra i 24 gradi e i 27 gradi. Segnaliamo un po' di vento che a tratti si farà sentire, specie sulle zone costiere con mari prevalentemente mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Gialliamo!
1: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4.45 TAG 5.33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
2: Chicchirichì!
0: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici su

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Radio Puglia.

0: sucker when you move like that.
1: L'almanacco del giorno. Domenica 27 settembre 2026. Mancano 95 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vincenzo. Il nome ha origine latina e significa vittorioso. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 27 settembre del 1937 fu abbattuto l'ultimo esemplare di tigre di Bali. Diffusa solo in quest'isola, era una delle 3 sottospecie di tigre scoperte in Indonesia, insieme alla tigre di Giava, oggi estinta, e alla tigre di Sumatra, in pericolo di estinzione. Data la modesta estensione di Bali, risulta evidente come l'isola non potesse sostenere una popolazione abbondante di tigri, che necessitavano di ampi territori di caccia. Per questo motivo, la popolazione della tigre di Bali fu sempre molto limitata. Agli inizi del XX secolo, la deforestazione e una vera e propria persecuzione della tigre, che incuteva timore nelle popolazioni locali, ne determinarono l'estinzione. Dagli anni 40 fino al 1972 si ebbero vari avvistamenti, tutti però non confermati.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 27 settembre ricordiamo Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, Francesco Totti, Avril Lavigne.
3: Le frasi del cinema.
1: È sorprendente quanto il modello comportamentale dell'amore sia simile a quello della demenza. Dal film Matrix Revolutions.
3: Proverbio del giorno.
2: Dove tutto è bruciato, il fuoco non ritorna più. Proverbio Zulu.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.

0: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari, in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su Puglia e Basilicata, dunque ci attende una domenica con ampi spazi assolati in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. I cieli saranno sereni e tersi, specialmente nella seconda parte della giornata. Contesto climatico mite. Sulla Basilicata le temperature massime saranno comprese fra i 20 e i 24 gradi, sul territorio pugliese fra i 24 gradi e i 27 gradi. Segnaliamo un po' di vento che a tratti si farà sentire, specie sulle zone costiere, con mari prevalentemente mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: su Radio Puglia. Solo grande musica. Radio Puglia.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
1: Giagliamo!
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
9: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

0: di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost! Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500. Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti Myo Smart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri Myo Smart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
2: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.
3: Benvenuti alla Ranking Song di venerdì 25 settembre. Da Danny
4: e Giulia, siamo pronti. Questa è la classifica delle 20 canzoni più richieste proprio qui su Radio Puglia, richieste da voi. Allora cominciamo subito, Danny.
3: Sì.
4: Lo facciamo con una bella scivolata di ben 13 posizioni alla numero 20, Dai Dai, Shakira. Alla numero 19 una new entry, Che bella vita, Angelina Mango, Ariete. Alla numero 18 sempre una new entry, Paparazzi, Cesare Cremonini. Alla numero 17, Genova e Napoli, Alfa, Gigi D'Alessio. E in sedicesima posizione, ancora una new entry, The Bausa, Lose Myself.
3: E le ascoltiamo subitissimo.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

0: garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
6: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: torniamo dalla pubblicità per ascoltare altre posizioni. Siamo fermi dalla quindicesima.
1: Esatto, riprendiamo proprio dalla numero 15 con La testa gira, Fred De Palma, Anitta e Mischilla. Alla numero 14 abbiamo una new entry, Rise Slow, Chemo Sounds.

0: Questo è il periodo perfetto.
1: Per cosa?
0: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Pronti a scendere in pista?
6: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
5: Da noi, noleggio kart rental e racing.
6: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
8: Pizzeria e braceria La Fenice.
9: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
8: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
9: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
8: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
10: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
11: Attenzione!
12: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
11: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
12: E per il trasporto?
11: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
12: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
11: Un mondo avanti.
13: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!

Tommaso Paradiso. Effetti speciali. Buon vento alla 9, Giovanotti e Alfa. Alla numero 8, Non mi innamorerò, Puccio. Alla numero 7, ma questa come me la fai? Parlare d'amore, Saif. Vabbè. Alla numero 6, Julie e Bresh, Serenamente. Ci fermiamo qui, dai.

Amo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 10 11.
1: Giagliamo!
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
5: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Yeah, olé.
1: Pam pam pam.
0: Alla numero 4, Peggy Gou, Human. Alla numero 3, Canto d'amore, Marco Mengoni, Angelina Mango. E pensate, fa un bel salto di 13 posizioni. Alla numero 2, Achille Lauro, Joliet con Per noi. Beh, la numero 1 te la dico dopo.
1: Dai, perché?
0: È perché sì. La devi ascoltare fino alla fine.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Sì, voi,
1: anche nelle discoteche quest'estate.
0: già ti vedo. Bravo, Danny.
1: Ti mancano le discoteche, vero? Sì, sì. Quest'estate era... non sei riuscita ad andare nemmeno una volta a ballare,
0: aspettavo,
1: vero?
0: Aspettavo te, guarda. Era Moving to the Sun, The Usual.
1: È lui proprio il DJ francese che si merita il primo posto di questa settimana su Radio Puglia. Allora, state ascoltando la diretta del venerdì 25 settembre. Poi questa puntata della Ranking Song la possiamo riascoltare in diretta su Radio Puglia il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
0: Sempre con quei due pazzi di scatenati di Giulia e Danny, eh?
1: Ciao!
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
3: Com'è romantica la pioggia?
4: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
14: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
15: Su Radio Puglia, solo grande musica.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. 2 weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 533, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
5: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
6: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore tempo stabile su Puglia e Basilicata, una serata con cieli sereni e con il vento che si farà sentire specie sulle zone costiere. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà ancora dominante su entrambe le regioni. Sole assoluto protagonista, una giornata con cieli sereni o al più poco velati. Le temperature massime saranno piuttosto gradevoli, clima mite, i valori arriveranno a toccare localmente i 25 gradi sulla Basilicata, punte intorno ai 28-29 gradi localmente sulla Puglia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
1: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angelcell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angelcell
1: stai senza pensiero.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45, TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
8: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
7: Ah, impossibile.
8: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 72.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici su

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
0: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Radio Puglia parla al cuore. Radio Puglia parla al cuore.
1: Radio Puglia accorda i tuoi sensi. La radio libera. Buona serata.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine.

Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Gialliamo!

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. Pizzeria e braceria La Fenice.
5: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
4: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
5: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
4: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
6: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
1: Radio Puglia.

0: Ritorna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
1: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
7: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.
1: Com'è romantica la pioggia.
2: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
3: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
4: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.
6: Attenzione!
7: Da Euronix Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronix Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
9: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari, in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
10: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
11: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Pronti a scendere in pista?
0: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
0: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
0: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. La tua isola felice.

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
2: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. AlbaGiardiniFasano.com. Seguici sui social o chiama allo 080 23 78 500.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente grave.

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno,

sbagliare la vita mia. Salamucca.

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre su

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Radio Puglia.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere.

sarebbe bere da passare in centomila in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.